0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Gol!